con la notte il giorno sempre d'intorno in giro sta, e la cucagna per barriere vita più nobili non si dà. Rasini e pettini, lanci del forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasini e pettini, al mio comando tutto qui sta.